0: lo stesso. Non mi fate più arrossir. Resistenza, coscienza, farlo lascia il tuo desir.
1: Il suo padre,
0: son sparito,
1: e la sua madre,
0: son stordito.
1: Libero.